0: Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate.
1: Dear Radio Show.
0: Vibrate.